0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Hey, Mr. DJ. Flashback.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

I love you. Do you treat me cruel? Do you hurt me?

anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

però sono guai e te ne accorgerai. Aspetta quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

Che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

So io come va curato, ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non è.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?
0: Boh!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

si mangiate la banana con due salsicce e o parmigiano e molto si indemani se tu te fai una limonata con tre cucchiai di citrato sorrida la giornata.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio.

e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,

questa sera quando ti abbraccia a nascondo da sta faccia, perché so sai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorà, perché è assai difficile a me cancellà. Esso non sapeva che un giorno a me apparteniva, e quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione, perché la chiave del tuo cuore la tengo ancora io.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

l'hai visto tra sulagna, lo tranoce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo.

Exclusivo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

3, 2, 1. Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: si ascolta Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco.
1: Siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta.
0: Buonasera anche a Deus Greco, ben arrivato qui su Radio Sole Luna, DJ Akira in console.

Your voices cannot defeat me.

Beato te, io sono sposato con 4 figli. E sta per arrivare Golden, sempre degli Antrix.

ricordiamo che alle ore 18 arriva in console la DJ Rita. E adesso sotto arriva una song dedicata alla Shaggy. Non so se gli piacerà,

Salutiamo anche Jessie. Buonasera, ben arrivata qui su Radio Sole Luna. E per Micione arriva lei, Francesca Michelin. L'amore esiste.

0: Ed arriva l'ultima songhina di prova, poi si passa alla console, alla DJ Rita.
1: L'amore mio c'è.
0: Arrivano i Kids United sur ma route.

ai saluti. Salutiamo i proprietari della radio, titolari Shaggy Micione, e saluto tutti quelli che sono presenti in chattina. Vi saluto due per due: Melody, Rita che sale in console, Jesse, Zeus, Pirlotto, Deus Greco, Ciro Becchino, Paola. Boh, andiamo avanti. Felix, Alisette, Crow, Fenice, Angelo Baffo, Patrizia, Digi, no, quello è mio, Azzurra, Mauro, Mayen. Console per la DJ Rita.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie a Kira per l'ottimo passaggio della console, bravissimo e complimenti perché sei simpaticissimo. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Vi ricordo che dopo di me ci sarà, aspettate, fatemi ricordare, ci sarà Jesse, poi c'è Kami. Al posto di Shaggy avremo DJ Black Knight, poi ci sarà Robby e Christy. Ora saluto tutti voi in chat. Allora, Shaggy, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Kami, poi vediamo ancora Kata, poi andiamo più giù, Jesse, poi c'è Akira che ha appena finito la sua diretta, Ciro, Paola, Felix, Alice, Tekrov e Finis, Rosa, poi c'è ancora Angelo, bravo Angelo, poi abbiamo Dakita, il DJ che ci ha lasciato, Azzurra, Mauro e l'ultimo nome Meiana, credo che si dica così. Ok, allora adesso vi auguro, grazie per tutti per la buona diretta, a voi auguro un buon ascolto e spero che la mia musica stasera vi piaccia.

0: spero che Akire sia ancora qui in chat con voi, cioè in chat con voi.
1: Da sempre mischiando nel cuore.
0: E vabbè, Angelo, facciamo pagare a Michona.

E per il bravissimo Akira, non è vero che sto bene, Sal da Vinci. E ancora complimenti per la tua simpatia.

Comunque Akira, su Radio Sole Luna siamo tutti DJ, DJ è una bella parola, però diciamo siamo tutti DJ bravissimi e simpatici, quindi siamo tutti bravi, chi più chi meno, ma siamo tutti bravi. Che stavolta faccio come vuoi tu. Ognuno ha un suo genere, quindi ognuno è bravo nel

Il prossimo brano è per te, Angelo. Buonasera Solare, benvenuta su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita. Stringimi oppure fingi di amarmi. Tutto per Angelo Baffo. Gigi D'Alessio con Amour.

0: Per tutti i maschietti di Radio Sole e Luna, Anna Oxa e Fausto Leali, ti lascerò.
1: Lascerò andare.

0: Ma prego, Angelo, e per i maschietti tutte le femminucce si associano.
1: nonché più grandi degli amori che ti avranno e lascerò.
0: Ecco qui Ciro. Ciro, prepara il bonifico che qui c'è da pagare.

Se non leggo il nome, però penso sei Malika. Va bene, Solare. A dopo.

vero, sono d'accordo con te, infatti. Per i birilli, no, questa la voglio dedicare tutta a Micione. Amarsi un po', Lucio Battisti. Anzi, la dedico a Micione e a Sciacchi.

0: Grazie Giuseppe, a ti auguro un buon ascolto. Fatti bella, mi devo fare ancora.
1: Senza nascondersi.
0: Ma certo, Fati, anzi, vi ricordo a tutti, dopo di me ci sarà Jessie, poi avremo Kami, DJ Black Knight, Robby e chiuderà la serata.

0: Questa è un po' lunga, la andiamo un po' a sfumare e mettiamo il prossimo brano, dai.
1: Baila, let me see you dance, baby.
0: Per tutti voi in chat, baila, zucchero. Grazie Angelo. Poi ci sarà, a te piacciono i Modà, mi pare, vero? Il prossimo brano.

0: Imodà con Emma arriverà.
1: Già tu piangerai e te ne andrai come le foglie.
0: Giuseppe, da me le ciliegie vanno a 5 euro.
1: Te ne andrai, certa che mai ti perdonerai.
0: Buonasera, Axel, benvenuto in console, c'è Rita.

0: Infatti, Micione, io compro
1: che la
0: quelli
1: vita
0: cinesi e
1: è
0: ferrovie
1: ingiusta
0: e li
1: e
0: troviamo anche noi più o
1: piangerai
0: meno a quel prezzo.
1: e
0: Però sono
1: ripenserai
0: buonissime.
1: alla volta in cui mi hai detto no,
0: A quel prezzo sono veramente buone.

0: fate s'accendono e tu.
1: Ma prego, Shaki, prego, Fati, tutta la chat si è associata per voi. La poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: per me.
1: Geronimo, questa è tutta per te.
2: Prego, ein Mineral, grappa speziale, cozze vongole.
1: Jesse, non c'è bisogno, manca Andrea in chat, tranquilla.

0: Gianni, che ti succede?
1: Cappuccini, tortellini, gelatini e subito per me.
0: Hai visto Giuseppe, tu vuoi sempre i broccoli, invece pasta e fagioli.
1: Tipo spaghetti, sigaretti e subito per me.
0: Va bene.

il prossimo brano è una bellissima baciata, quindi organizzatevi le coppie, forza!

E voglio ricordare a tutti che dopo di me alle 19 ci sarà Jetty, alle 20 Kami, alle 21 Black Knight, alle 22 Robby e alle 23 a chiusura di Radio Sole Luna

E questo sarà il mio ultimo brano. Non vi saluterò uno per uno, ma vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti, avete ballato e vi sia piaciuta la musica. Dopo di me, Jessica, vi seguirà Jessica con la sua bellissima musica. Pronta che alla fine di questo brano ti passerò la console. E lascio a te il saluto di tutti in chat. Grazie Giuseppe.

Grazie a Akira, grazie, anche tu sei stato bravissimo. Grazie, Micione.

Jessie, sei pronta? Ti passo ancora un pochino e ti passerò la console. A te auguro un buon ascolto. E non andate via, che Jessica è bravissima con la sua bella musica, anche romantica, molto bella. Vai Jessie!

Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse.

buona serata a tutti e ben ritrovati su questa bellissima chattina. Ringraziamo la nostra carissima Rita, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per i nostri titolari Sciacchi e Micio. E io vado a salutare i ragazzi da sotto, pian piano, e saluto a tutti, eh. Un saluto per Axel, per Azzurra, DJ Akira, Geronimo, Patrizia, Carlotta, Fati Zero, l'altra non mi ricordo come si chiama, vabbè, non si vede bene. Un saluto va per Felix, per Grow, per Catwoman, Alice, Felix. Io un saluto lo diamo per Ciro, un saluto va per sempre Akira, un saluto va per Deus Greco, per Pirlotto, Zeus, i nostri botticini, la nostra carissima Cami, Cata, Rita, sempre bravissima, Elka, Dina e a tutti quelli che ascoltano all'esterno. Augurando a tutti voi un buon ascolto e ben trovati su questa bellissima chattina. E buon ascolto!

adesso ascoltiamo come prima song il mio compagno Sognare, Sognare, Giardino Trovato. E questa la volete dedicare tutta la nostra carissima Rita. Tutto per te, Rita. E brave, complimenti.

0: edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, un ascolto. Adesso ascoltiamo la prossima intervista che voglio dedicarla per tutte le mamme. Eh sì, tutte le mamme che ci sono e quelle che non ci sono. Per te anche, mamma.

0: Cani per voi, Renato Zero magari è un remix sempre tutto per voi.
1: DJ Max. Max.

Adesso ascoltiamo la prossima e mia compagnia Mi Manchi Ancora, che ti spezzerà il cuore. E questa la dedico a tutti gli innamorati.

con la Darella. No, dai, eh. Adesso portiamo la prossima, che sembra vai dedica per tutti gli uomini sulla cettina. Vespa notturna per voi.

0: motore che si perde lontano.
1: Un saluto lo diamo per la mia carissima, dolcissima Giovanna. Ciao, bella mia.
0: E lasciamo che la notte ci porti.

0: condizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, un ascolto. Adesso ascoltiamo la prossima e mia compagnia è Sonda Ruggero. E questa è Fati, che la dedica tutta per Rita.
2: Io parlo così. Forse non capisce tutte le parole. Ma se mi guarda, capisce a me.

Adesso ascoltiamo la prossima e mia compagnia. E questa la voglio dedicare per Giovanna e... Mamma mia, già dimenticata. Almeno tu nell'universo. Per Paola, scusatemi. Per Giovanna e Paola.

Ok ragazzi, io su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti un proseguimento. Mi raccomando, non scappate, adesso arriva la nostra carissima Cami a tenervi compagnia con la sua bellissima musica. Cami, io di qua ti auguro buona diretta da parte mia e un bacio per tutti voi. Ciao.

vado a salutare questa bellissima chattina. Mauro, Azzurra e Carlotta. Vado a salutare a Marika, a Fenice, a The Crow e Alize. Saluto a Felix, a Paola e Ciro, a Deus Prego, no Grego, scusate, a Pirlotto e Zeus, i nostri bottini. A Jessy, saluto a Cata e Giovanna Balo. Vado a salutare a Giuseppe, Elka e Dara. Saluto a Amelia della nostra bottina e Rita, Nina e Shaki e Micio, i nostri titolari. Saluto anche tutti che ci ascoltano dall'esterno, dai vari social, Facebook, cellulare, WhatsApp,

da Alexa, non mi ricordavo come si chiama. Grazie a tutti per la buona diretta e voi a buon ascolto.

Prima di iniziare la mia scaletta, vi propongo di ascoltare una bellissima canzone che ho trovato. Rosa Di Maggio, Sei tu Maria, tutta per voi, buon ascolto.

Bene, abbiamo fatto la pregherina della sera. Andiamo avanti con il volo oltre la paura per Jessie. Buon ascolto, Jessie. Per la DJ uscente.

0: Vabbè, come al solito Jessie non c'è, è andata a cenare. Ora per i birillini blu e credo che abbia saltato a salutare Axel perché è verde.
1: Ci sono notti
0: Per i birillini blu, come vorrei,
1: resto
0: questo
1: da
0: sta per
1: solo
0: voi, buon ascolto.

Bellissimo, bellissimo brano. Per i birillini bianchi, Pablo Alborán, Eres mia calma, tutta per voi ragazzi, buon ascolto. Vado a salutare Black Knight che sarà dopo di me alle ore 21. Alle ore 22 sarà Roby e chiuderà Christy.

0: E vado a salutare Claudio, benvenuto a Radio Sole e Luna in console
1: Il
0: coming.
1: cielo sopra le spalle, come un segreto che nessuno sa.

0: fortuna.
1: È arrivato lui aspettando all'alba, e nell'alba aspetta lei, a Shaki. Buon ascolto, Shaki.

ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui.

0: pomeriggio per Shaki, sei fantastica!
1: Luce in fondo al tunnel, boccata d'aria, limpida.
0: Buon ascolto, Shaki!

0: Per la nostra strega arriva lei, Daily, e la sua notte magica. Tutta per te, strega, buon ascolto.
1: L'aria si scalda sotto stelle che ci guardano segreti nella stanza. Questa notte quel sapore di magia. Dici poco, ma i tuoi occhi sono poesia.

Bellissima, bellissima questa song. Per il DJ entrante, che sarà dopo di me Black Knight, Michael Bolton e Tony Braxton. Next to your heart, tutta per te Black. Buon ascolto.

Sono arrivata quasi alla fine della mia diretta, vado avanti con una ballata romantica, La mia vita sei tu, tutta per voi, buon ascolto.

Eccolo, è arrivato. Allora, un saluto circolare a tutti. Grazie per l'ascolto. Non lo so quando ci sentiremo ancora, perché la settimana prossima sono di pomeriggio, quindi non ci sono. Black, sei pronto?

sipa presto, a dire Black Knight. Ma presto! 8 maggio 2026.

E come non ringraziare il passaggio di console Kami. E un saluto grandissimo a tutti coloro che mi stanno ascoltando attraverso la chat e attraverso le applicazioni esterne.

E basta con sto Black Knight. Adesso passiamo alla musica seria. Innanzitutto un saluto a tutti coloro che sono collegati qui in chat. Sono tanti e li citerò dopo. Adesso vi voglio far ascoltare qualcosa di particolare, qualcosa che arriva nell'anima, qualcosa di forte. Perché che cosa sono le parole? Che cosa sono i ricordi? I ricordi sono delle tracce indelebili di noi, parti che non verranno mai dimenticate, mai. E tanti particolari, tanti incastri che parlano sempre di qualcuno che è stato importante. E allora, if you still miss them, listen to this, Michael Bennett. E lo sai dove è diretto questo brano.

Mi ricordo che tanti anni fa una persona che mi insegnava a fare radio mi disse: attenzione, non mandare mai due brani dello stesso cantante insieme, uno dopo l'altro. Sapete che c'è? Che a me, francamente, del suo insegnamento io la ringrazio, ma non me ne può fregare di meno, perché vi ripeto e vi ripropongo un altro Michael Bennett, Gentle and Faithful. Questa va assaporata. E questa deve volare lontano, deve volare al nord, deve volare al nord-est. Deve volare lì, perché è lì che nasce, è lì che cresce. E deve assolutamente andare lì. È già partita. Eh sì, Michael Bennett again.

questa dedica sta volando in alto, ragazzi. Non vi dico dove, ma sta volando in alto verso il nord-est.

dedicato a chi mi sta ascoltando. Mi ero dimenticato un piccolo particolare. Questa sera sarà solo musica emozionale. Spero vi piaccia, altrimenti ragazzi linciatemi, ma io vi voglio portare nel mondo.

ditemi voi allora, gente di chat, gente di acqua, ditemi che cosa ve ne pare di questa musica. Dai, esprimete un giudizio. Siate

mi è stata richiesta e io la rispedisco al mittente. Anzi, mi è stata suggerita e io sempre la rispedisco al mittente.

E adesso sta per arrivare un'altra chicca di quelle un po' particolari. Vi avevo detto che sarebbe stata un'ora e un viaggio emozionale. E allora vi propongo questa. Vediamo se vi piace.

E allora andiamo avanti. Vi avevo detto che questa sera avrei mandato più brani di un cantante in particolare. Lui si chiama Michael Bennett ed è entrato nella mia testa per le canzoni che canta, per la voce, per il modo, per il sound, per il beat. Dite quello che vi pare, ma si è ficcato nella mia testa. E allora, sempre a quella famosa dedica volante, no? Che parte, decolla e arriva. E allora arriva questo.

potrei decidere un giorno di fare uno speciale solo sui Michael Bennett, raccontando la sua storia, il suo rapporto con i figli e con la famiglia, ma capendo esattamente chi si nasconde dietro questa voce e questo sound.

E sfumiamo Michael Bennett, che è entrato definitivamente nel mio cuore. Cioè, proprio mi ha conquistato questa voce e questo sound. Per farvi ascoltare qualcosa di unico. Vediamo. Dai primi battiti sapete che è Phil Collins in the Heart Tonight. Ma c'è un ma. Indovinate chi la canta? Phil Collins e Marilyn Manson. Sì, quel pazzo scatenato. Ce l'avete presente?

Ma come si può pensare di realizzare qualcosa di meno poetico con Marilyn Manson che canta In the Heart Tonight? Andiamo su qualcosa di più poetico e tranquillo, dai. Vi accompagno in un brano riveduto e corretto degli anni 70. Il brano è Love is in the Air, ma lo abbiamo alleggerito con dei beat diversi. E siccome in qualche modo quando si è in diretta si dice che sei on air, allora lo dedico a tutti coloro che sono legati a questa radio, dai titolari a tutti i DJ. Love is in the air. Ho sempre il DJ 2 accanto, e che dobbiamo fare? Ho Dylan che vuole andare in diretta.

E adesso vi porto in un ambiente particolare. Vi faccio ascoltare una versione di The Sound of Silence unica. Siete pronti a volare?

te che sei in ascolto, no? Ma che ti devo dire? Che le parole

che ti devo dire, che le parole non servono. Ma dai, sono quelle vibrazioni, sono quegli attimi, sono quelle pause, sono quelle che arrivano, quelle che...

of Science. E adesso voglio farvi male, voglio farvi proprio male, voglio continuare nel viaggio delle emozioni. E allora voglio che a tutti quanti voi arrivi questa vibrazione, questo input. Voglio che vi sentiate tutti quanti al centro di una dedica immensa. Perché Purple Rain. Purple Rain. Di Prince è dedicata interamente a voi che state ascoltando.

Volevo solo ricordarvi che alle ore 22 tra 25 minuti entra in cattedra lui, Robbie. Mi raccomando, come dico sempre, il meglio deve

Le cose nascono così all'improvviso, senza che te l'aspetti. This time we all reach out with something new. That means you too. E tu magari ascolti una trasmissione e ti trovi al centro di quella.

resta con me in questi tempi di oggi. Qualcuno competente mi sta dicendo che sente un Black Knight tranquillo e diretto. Voi che ne dite? Voi che mi conoscete, che dite? Sono tranquillo e diretto?

E poi andiamo con Christopher Cross che dice Never be the same, mai sarà più lo stesso. Ho dei dubbi in merito. Ho dei grandi dubbi in merito. Dice che non è mai lo stesso, ma no, non credo.

Ero al telefono, non mi ero accorto che stava finendo il brano. Sì. Adesso vi faccio ascoltare qualcosa di bello. Ma quanto mi piace questo brano qui. Set Adrit a Memory Bliss. 1991. Dai, ascoltatevelo e ballatelo con me. È volata questa diretta, mi ritrovo a 45 minuti di diretta, a 15 minuti alla fine, e avrei voluto andare avanti, non lo so, ore. Questa è la sera in cui Black Knight sta bene. Veramente bene, sì, mi sto bene. Comunque vi comunico che siamo in due a fare la diretta, io e Dylan, perché ho sempre il muso di Dylan appoggiato sulle gambe quando faccio la diretta, quindi chi conosce Dylan sa che è il mio vice DJ.

E adesso, tanto per farci del male ancora, in questa fine di mia diretta, vi ripropongo indovinate chi, indovinate chi non vi ho fatto mai sentire. Michael Bennett, indovinate un po'. E adesso sognate a occhi aperti. E sempre a te, bimba, è sempre a te dedicato.

E dopo questo Michael Bennett bellissimo, ve lo sto facendo scoprire. Michael Bennett si è presentato casualmente a America's Got Talent ed è esploso. Immaginate un signore di una certa età, capelli bianchi, vestito di jeans, con una chitarra meravigliosa. E questo è il sound di Michael Bennett. Adesso andiamo a un mashup, dai. Andiamo a un incrocio tra i Bee Gees e gli Imagination, Alive or Illusion.

E dopo questo mashup tra Imagination, ovviamente, e i Bee Gees, andiamo a un brano classico, Flowers, ovviamente lei è Miley Cyrus. Okay.

e arrivederci davvero a tutti a questa fine di diretta. Io mi accingo a passare la linea a lui, a Robby. Saluto tutti coloro rapidamente che ci sono stati, quindi parliamo di Shakira, Micione, e poi di Jay Bello, Giovanni Ballo, Dani, Anna Perlita, Rita, Andrea, Robby, Franci, Jessie, e poi Zeus, poi Pierlotto, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Catwoman, The Crew, Marica, Carlotta, Azzurra and Shaki. Sì. È finita la mia diretta, vi do appuntamento credo a domani sera, sì, a domani sera alle 21. Per chi ci vorrà essere, io sarò sempre qui e mi accingo a passare la linea a lui, a lui, a lui. Allora, are you ready, Robby? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, la linea è tutta.

Eccoci qua, buonasera e bentrovati al nuovo appuntamento radiofonico con Robby DJ e il grande Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23 circa. Come stiamo? Tutto bene? Tutto bene? Io sto bene, quando vedo l'Ori 80 sto bene. Non è vero, anche a tutti voi, mi siete mancati tutta la settimana, bene? Diciamo tutta la settimana. Comunque, allora, intanto ringraziamo... Micio ride, lui se la ride sempre. Intanto ringraziamo il nostro amicone e collega, ovviamente, il nostro DJ Black Knight che ci ha omaggiato la console per questa sera. Mi ha detto: tieni, te la do, bella calda calda, fatti la tua diretta e spacca tutto. Grazie mille e complimenti per l'ottima diretta e ottimo... scelta musicale, sei un grande come sempre, te lo dico sempre. Quindi bene, poi ringraziamo i nostri titolari Sciacchi e Micioni che ci danno sempre questa grande opportunità in questa magnifica radio web, nonché Radio Sole e Luna. Bene, poi ringraziamo gli amici. Bene, gli amici sono Shaggy, Micione, Daras, Elka, DJ Bello, Giovanna Ballo, Dani DJ da Radio Top One. Poi salutiamo la sua dolce metà Anna. Poi Perlita, hola Perlita, come estas? Poi la nostra amica Rita. Ma ciao Franci, salutami Daniele. Poi salutiamo Jesse. Poi salutiamo ancora una volta il nostro amicone Black Knight. Poi ci abbiamo Cirubechin, poi ci abbiamo Paola, Felix, Alice, Claudio, Catwoman, The Crow, Marika, Carlotta, la mia dolce metà Lori 80 non può mancare, e poi Azzurra, la nostra amica Azzurra. Bene, detto questo, ciao Dani, ciao, mi fa un saluto, ciao. Bene, detto questo, noi siamo pronti con il primo disco da regalare. Noi regaliamo al nostro Black Knight Barry White con My First, My Last, My Everything. E questo è tutto per te, caro amico mio. We got it together, didn't we?

Scusate, ma la mia voce la sentite bene o la sentite con un po' d'eco? Perché mi sento tipo Papa Leone, va. Ecco. Voi come mi sentite? Io da qui, da dentro lo studio, mi sento con un po' d'eco. Voi come mi sentite? Normale? Spero di sì. E la nostra bene amore, bene, ok, ottimo, si sente bene, ok Micione, grazie, grazie Shaki, grazie Lori 80, grazie a tutti. E la nostra Rita si associa al nostro Black Knight. I see so many ways that I... grazie Catwoman.

0: 22:09 minuti su Radio Sole e Luna. Bene, questa era Barry White con My First, My Last, My Everything per il nostro caro Black Knight. Bene, si prosegue la nostra Lore 80. Poc'anzi mi scrisse su WhatsApp: amore, mi fai ascoltare Antonello Venditti con ogni volta? Te la dedico con tutto il cuore. Ed eccola qui, per tutte e due. Salutiamo il nostro amicone Micio. Micio, che sarebbe Mincio, sarebbe Mirko, io lo chiamo Mincio. Ciao Mirko, buonasera.
1: Ogni

Oh, grazie Rita, come sempre gentilissima. Ebbene, questa era la bellissima voce di Antonello Venditti con Ogni volta io ringrazio la mia dolce metà di avermela omaggiata. Grazie, ricambio con tanto amore. Bene, arriva Diana Ross e Lionel Richie con Endless Love, e questa la dedico a Danny DJ e alla sua dolce metà, Anna.

Ciao a tutti, sono Franci e questa è la mia diretta su Radio Sole e Luna, la migliore musica italiana internazionale. Saluto il mio amore Daniele, gli mando un bacio e questo è Diana Rose con Lionel Richie e Endless Love. Buon ascolto a tutti.

Ma sì, siamo cattivoni, siamo monelli, siamo un po' monelli. Diciamo che ho rovinato una canzone.

Sono tutti che sono di una dolcezza unica, forse perché mi conspalmo di zucchero addosso. Va bene, sono le 22:18 minuti. Diana Ross e Lionel Richie per i nostri amici Dani e Anna. Bene, arriva Michael Jackson con i The Jackson 5, I'll Be There, questa me la autodedico.

Ragazzi, ho visto il film di Michael e devo dire che è un capolavoro. Veramente, mi sono messo a piangere come un bimbo, forse perché sono un fan, però devo dire che mi ha colpito molto, molto, molto, molto. Ed è solo la prima parte, attenzione cari amici ascoltatori, La grandissima voce del re del pop, Michael Jackson, con i The Jackson 5, Feel Better. Bene, arriva per la nostra perlita Gilda con Non mi arrepiento de este amor. E no, Shaggy, non l'ho vista al cinema, io ho altri fonti.

devo dire che questa canzone talmente l'ho ascoltata tante di quelle volte che mi piace troppo sta canzone. Cioè ce l'ho anche in macchina, cioè boh, non lo so. Sto imparando anche lo spagnolo, devo dirlo. Grazie a Perlita, sto imparando lo spagnolo. Muchas gracias, Perlita! ...22 e 26 minuti in questo istante... ...questa era Gilda con Mi arrepiento de este amor... ...arriva per Mirko... ...Jimmy Bohom con Gimson... ...pananana... ...vai Mirko... ...balla con i tuoi cagnolini... ...grazie tesoro... Io all'occasione ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social. It's your love I need me some sugar. E Lori 80 si associa e si incolla a Mirko. Diamo la buonasera anche a Tony. Buonasera Tony, buon ascolto con Roby D.

0: Ecco qui, arriva lui, Lorenzo Cherubini, no, in arte Giovanotti, con A te, da parte di Micione, Asciacchi.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che
0: e
1: ho.
0: E tutti noi ci associamo a Sciacchi e Micione.
1: Solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei.
0: Grazie tesoro, io la ricambio a te.
1: Sostanza dei giorni.
0: Non te la svegliare, non te la svegliare invece. Eccola qua.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa.

vedi, Franci è così, appena mi sente dire la Franci si associa e si incolla, lei si mette a ridere, è in automatico, va in automatico.

volevo dedicare, prima di fare un po' di dance degli anni 90, Michael Bublé con Spider-Man al mio piccolo Brian.

grazie per tutti quelli che si associano al mio piccolo Brian, che dire, grazie tesoro, si associa anche lei, grazie a Mirko, grazie a Rita, grazie a tutti. Grazie anche alla Franci, grazie Franci.

Già, grazie mille. Lui è un patito di Spider-Man. You find the Spider-Man. Oh, muchas gracias, Perlita. E arriva per il nostro amico Mirko, I Sensi con Be My Lover.

Rita, sei arrivata tardi, è finita Spider-Man, è finita. Poi questa qui è Spider-Man 1, proprio il primo film, sempre il più bello.

Questa era ICMC con Be My Lover. Si va avanti, arriva Jock James con Pop of the Volume. Vai bello. E questa la dedico a tutti i maschietti di Radio Sole e Luna.

per averci regalato una perla di saggezza, nonché il remix di Stay che l'abbiamo messa la scorsa settimana. Devo dire che è un capolavoro. Grazie Dani, sei veramente speciale, sei un DJ speciale.

fra un po' la facciamo ascoltare, te la dedichiamo, caro Dani, eh? E la Franci si associa e si incolla a tutti i maschietti. Grazie Franci! Oh, oh, grazie Franci! Oh, da Topolino! Buenas noches, Berlita! Hasta mañana! Muchas gracias.

0: ma prima della Bush con Sweet Dreams, perché loro l'hanno fatta, quindi Sweet Dreams, che poi l'originale l'ha fatta Marilyn Manson, se voi l'ascoltate, proprio non c'entra nulla, e che la omaggiamo al nostro micione, arriva lo spot di Radio Sole e Luna. Anche noi abbiamo gli spot.
1: Vuoi sentire i sapori veri e una volta? Vieni a trovarci alla macelleria Non Solo Puerco dei fratelli Frittola. Carni fresche della propria allevazione. Suini, crapini, ovini, pollini. I fratelli Frittola garantiscono la genuinità delle proprie carni in quanto gli animali pasciano un traverba fresca. Le offerte della settimana. Stingo di puerco con tutto il pere, 2,50 euro l'uno. Bistecche di vitellino allattato, 3,50 euro al chilogrammo. Petto di pollo senza reggiseno, 2 euro al chilogrammo. Vieni a trovarci, siamo aperti quando la saracinesca non è abbassata. Per casi urgenti puoi menare una botta alla saracinesca. Noi abitiamo sopra, sentimo e scinnimo. Consegniamo anche tramite posta elettrica, massimo non fai le 2 kg però. Il nostro indirizzo è nonsolopuerco@epulcini.it o vieni a trovarci a Catanzaro in via Quadara 125. Macelleria Non Solo Puerco dei fratelli Frittola. Mina mo che carne è puerco.
0: Eccola qui, dopo lo spot di Radio Sole Luna, arrivano la Bush con Sweet Dreams per il nostro caro Micione. Jesse ride, perché ridi Jesse? Perché? Per lo spot? Io ho ordinato, sai, la salsiccia da loro. È arrivato niente, lascia stare, dai. Prego Micio! E immaginavo!

0: Perle di saggezza. Bene, questa era Stay, l'original single di Daniele Rizzo, ovviamente il remix di Zani, DJ di Radio Top One, e noi lo ringraziamo sempre. 22 e 51 minuti su Radio Sole Luna, come Roby DJ, questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 24. Bene, si va avanti, arrivano gli Snap con The Power per il nostro amico Michael Knight, nonché Mirko.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Eh no, preferisco ascoltare la tua, quindi prima preparala, poi me la passi e noi ce l'ascoltiamo insieme. Va bene, Dani? Dai, non mi piace l'originale, devo essere sincero.

Ma Maurizio il Papero che fine ha fatto? Non lo vedo più, non lo sento più, non entra più, boh. Se n'è fuggita con Paperina. Diamo la buonanotte a Catwoman, grazie della cortese attenzione, cara Catwoman, grazie per la bella compagnia. Alla prossima!

Catwoman non è quella ragazza che combatte contro Batman? Avete fatto pace? Non ci fare caso. Ah, ecco appunto, non hanno fatto pace. Bene, dopo gli Snap arrivano gli Entrance con Stayin' Alive. E questa la dedichiamo a tutte le donne di Radio Sole e Luna. Get real with the fever on the dance floor.

immagino Amigio che balla come Tony Manero. Vista con i mattoni colorati e la Shaki che fa il DJ, ce lo vedo, ce li vedo, ce li vedo.

vedi che già Sciacchi ha messo i DJ lì, ecco, e ora sì, ora sì. Manca Micione che balla con, come Tony Manero, e poi siamo al completo. E arrivano i Promised Land con Memories. E questa la dedichiamo alla nostra amica Azzurra.

Ballo, buonanotte anche a te, grazie della cortese attenzione. Ti rinnovo l'appuntamento a domani sera se vuoi, eh. Baila, baila, Lori, baila.

bene, questi erano i Promised Land con Memories. Mamma mia, che ricordi. Arriva un altro bel ricordo. Ascoltate questo. Questa la voglio dedicare a Jessie.

nostro Robertone. Purtroppo ci ha lasciato troppo presto. No tesoro, non è Voyage, eh? No, no, non è Voyage, questo è Children. Jesse, se stai crollando vai a nanna, ti auguriamo una dolce notte, se vuoi domani sera siamo di nuovo qui, ok? Grazie della cortese attenzione.

purtroppo è la vita.

0: buonasera Paola, eh? Abbiamo un dischetto anche per te. Stai andando via Paola? Credo di no. This something special for you. No, scherzo. Ok, questa era Robert Mines con Children, la versione original. Bene, arriva un dischetto per la nostra amica Paola, arriva Sash con Adelante.
1: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante.
0: Adelante.
1: Para adelante.
0: Prego Paola, mamma mia che bella questa song, eh? Sono anni che non ascoltavo questa canzone. E ci associamo tutti a Paola.

poi gli autori di questa canzone sono gli autori di Stay, quella che ha remixato Danny DJ. Parliamo di Sash, ecco. Confermi, Dani?

ma che 500.000 euro? Guarda, se ne hai 500.000 tu, facciamo 250.000 all'uno. Nemmeno per farmi un bonifico, vengo io a Catania e me li vengo a prendere, vai tranquillo. L'abbiamo sghezzoso questo ragazzo. Sì, un nome è una garanzia. Anna fa la contabile, ok, glieli facciamo contare ad Anna.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: 23 e 9 minuti su Radio Sole Luna, mamma mia, ma ne stiamo ascoltando delle belle, ne stiamo combinando delle belle. Va bene, questa era Sash con Adelante. Arriva sempre Sash, perché ho trovato questa song e me la devo ascoltare per forza, La voglio dedicare, vediamo a chi, A DJ Bello, a DJ Bello, voglio dedicare Sash con Encore une fois. In italiano significa ancora una volta.
2: Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique.

ancora un po'. E la nostra Lori 80 si associa a DJ Bello Bello. Ancora una volta, ancora un po'.

Grazie Jessy, a te una buona notte, grazie della cortese attenzione e della bella compagnia. Alla prossima, ciao, buonanotte. Diamo una buonanotte anche alla Franci che si incolla a tutti. Buonanotte a tutti, anche a te Franci.

Confermo, Dani, dice così. Arriva un dischetto per Marika, attenzione, ladies and gentlemen, arriva Typical con Music Is My Life, tutto per te. Quando è uscito questo disco, niente, un capolavoro, guarda. Ma prego, Marika. Vuoi messa quelle sexy? Ah. Purcellun, sei un purcellun. Anna, bastonalo.

0: Ma tu si capai?
1: Sempre.
2: Miccio, ma tu si capace?

0: si scrive oh, pensavo sempre.
1: Va bene.
0: Già, ok. Domani sera dopo Roby DJ alle 23 ci sarà la nostra amica DJ.

0: Daniele, anzi Dani DJ, ma secondo te
1: stasera si inzuppa il biscottino? Go!
0: Vedi che già lui, si atteggia con le sopracciglia. Sì, sì.

0: Ebbene, questi erano i Typical con Music is My Life per la nostra amica, chi era? Azzurra, mi sembra. Sì. No, Marica. Arriva per il nostro amico o amica, non so, Fenice. Arriva ai noi Unconditional con Magic Fitz. Questo è bello.
1: Is something special for you. This is something special for you.
0: Hey Dani, viva l'America.
1: For you.
0: E la mia dolce metà si associa. Non ho mai capito se Fenice è un uomo o una donna. Non ho mai capito. La saluto sempre, ma non so se è maschio o femmina.

come Lore 80 ha due gatti, se non ricordo male sono due, sì. E niente, il nostro Danny DJ c'ha il nipote di Rocco, eccolo là, voilà.

23-21 minuti, anzi 22 in questo istante, su Radio Sole e Luna. Questo è Unconditional con Magic Fit. Si va avanti, arriva un disco per il nostro amico Mirko che lo vuole ascoltare. L'ABAC, la versione remix di Titanic, My Heart Will Go On.

Michael Jackson l'abbiamo messo poc'anzi, tu non c'eri. Sei arrivato dopo.

E arriva un'altra chicca di Danny DJ, abbiamo di Gigi D'Agostino, Another Way, questa la dedico alla mia dolce metà.

il prossimo disco è per la nostra amica Rita. Oggi è Santa Rita, facciamo gli auguri a Rita, tanti auguri Rita, tanti auguri Rita. Cucciolo mi fa morire ogni volta con questa cosa qui, mi fa morire.

23-29 minuti, siamo quasi alla conclusione per questa sera. Arriva velocemente Corona con The Summer is Magic per il nostro amico Mirko che la vuole ascoltare. Vai bello!

Arriva Rita, arriva, dopo questa. Ma come prima me li rifiuti e poi te li prendi, e poi te li prendi? Ma non me l'aspettavo da te, Dani, eh!

Salutiamo l'amico Zeus, buonasera Zeus. Zeus non è il dio del tuono, non lo ricordo male.

23:33 minuti, questa era Corona con The Summer is Magic per il nostro amico Mirko. Adesso arriva un disco per la nostra amica Rita, così chiudiamo. Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, ma in versione remix, cara.

sopra queste belle note io vi ringrazio della cortese attenzione, vi ringrazio per la bella compagnia che mi avete fatto questa sera, anzi quest'oggi, e io vi rinnovo l'appuntamento a domani sera dalle 22 alle 23. Vi ricordo che alle 23 in poi ci sarà la nostra cara amica strega, quindi domani ne ascolteremo delle belle. Io vi ringrazio, vi do la buonanotte, non vi saluto perché siete in tanti, ma vi ringrazio con il cuore, quindi buonanotte a tutti, a domani, grazie sempre, e vi lascio con Sal da Vinci. Ciao belli!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.